0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scoperto.

bere due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

cucina. Siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

chiamo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui.

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: RVA, Radio Voce Amica.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene. Non è semplice restare complici, un amante credibile.

un abbraccio ancora. Tu puoi farlo, Maria. Un'altra volta, Maria.

sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello, ma sul muro il tuo sorriso è bello.

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

0: Dove è tutto?
1: Ragazzi, per l'altro è una zippa e due meloni, ma mica tua.
2: Bello, bello.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sentirlo, vedremo. Giorgia Meloni non esclude nuovi contatti con Donald Trump, ma alla New York Times ammette le difficoltà nel rapporto con il presidente americano. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze sull'immigrazione e sulla cultura woke, spiega la premier. In Italia intanto Meloni difende la politica migratoria del governo, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti ci tutela. Il ministro dell'interno Piantedosi definisce sterili le polemiche sui dublinanti e sottolinea che su 50 richieste soltanto 3 trasferimenti

0: e non intoccabile, afferma il ministro della giustizia turco Akin Gurlek. Immediata la replica del premier israeliano: Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi da rifugio ai terroristi di Hamas. Gli attivisti della flottiglia parlano invece di una decisione che rompe un'impunità che dura da troppo tempo.
1: E resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Secondo Donald Trump, l'Iran vorrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, ma non è ancora pronto a concludere quello giusto. Il presidente americano rivendica il controllo statunitense sulla regione e insiste sulle difficoltà economiche e militari di Teheran. Vedremo quello che succede, dice Trump, tornando poi sul blocco navale sullo stretto di Hormuz. Secondo il presidente, gli Stati Uniti avrebbero ormai il controllo dell'intera regione interessata dal passaggio strategico per il traffico energetico mondiale.
0: Dopo il caldo torrido, il nord Italia è investito da una violenta ondata di maltempo. Nubifragi, tornado e tempeste di fulmine hanno colpito Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. La situazione è più difficile in Lombardia, dove sono state evacuate oltre 350 persone. La regione ha chiesto lo stato di emergenza. Alcuni comuni della Bergamasca sono rimasti isolati. Blackout anche a Genova, danni a strade, ponti e limitazioni alla circolazione ferroviaria. L'aeroporto di Forlì è rimasto chiuso per circa un'ora. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita dalla caduta di una tegola.
1: Ultima pagina: TikTok e ByteDance pagheranno 400 milioni di dollari per chiudere negli Stati Uniti la causa sulle presunte violazioni delle norme che tutelano la privacy dei minori online. L'accordo è stato raggiunto con il Dipartimento di Giustizia americano, che considera il patteggiamento un'importante vittoria per la tutela dei bambini e delle famiglie. La causa era stata avviata nel 2024 durante l'amministrazione Biden ed era proseguita sotto la presidenza Trump, nonostante le decisioni del presidente americano che hanno più volte evitato il blocco della popolare piattaforma.
0: Lo sport è una rinuncia dolorosa ma necessaria. Yannick Sinner non parteciperà agli US Open, nel numero uno del tennis mondiale, non ancora recuperato dal problema al ginocchio che lo aveva già costretto al ritiro dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, ha spiegato il campione altoatesino. Sinner nelle ultime settimane si è sottoposto a controlli e terapie, ma ha scelto di non rischiare. L'obiettivo adesso è recuperare completamente in vista della tournée asiatica e dei tornei di Pechino e Shanghai.
1: Tutto esaurito allo stadio Iacovone di Taranto per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Grande ovazione per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi dell'intero stadio. In tribuna anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Ad aprire la cerimonia l'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alzabandiera e l'inno di Mameli. Applausi anche per la delegazione italiana guidata dai portabandiera Irma Testa e Filippo Torto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
5: L'Associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere, accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: senza cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

0: dibattito.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sentirlo, vedremo. Giorgia Meloni non esclude nuovi contatti con Donald Trump, ma alla New York Times ammette le difficoltà nel rapporto con il presidente americano. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze sull'immigrazione e sulla cultura woke, spiega la premier. In Italia intanto Meloni difende la politica migratoria del governo, replica la segretaria del PD Liz Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti ci tutela. Il ministro dell'interno Piantedosi definisce sterili le polemiche sui dublinanti e sottolinea che su 50 richieste soltanto 3 trasferimenti riguarderebbero l'Italia. Anche l'Olanda annuncia però la ripresa dei trasferimenti, sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Dal presidente Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini arriva infine l'invito a rifiutare l'odio verso lo straniero.
4: Scontro durissimo tra Turchia e Israele, Ankara emette un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari di diretta a Gaza con aiuti umanitari le cui imbarcazioni furono intercettate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile, afferma il ministro della giustizia turco Akin Gurlek. Immediata la replica del premier israeliano: Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e da rifugio ai terroristi di Hamas. Gli attivisti della flottiglia parlano invece di una decisione che rompe un'impunità che dura da troppo tempo.
3: E resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Secondo Donald Trump, l'Iran vorrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, ma non è ancora pronto a concludere quello giusto. Il presidente americano rivendica il controllo statunitense sulla regione e insiste sulle difficoltà economiche e militari di Teheran. Vedremo quello che succede, dice Trump, tornando poi sul blocco navale sullo stretto di Hormuz. Secondo il presidente, gli Stati Uniti avrebbero ormai il controllo dell'intera regione interessata dal passaggio strategico per il traffico energetico mondiale.
4: Dopo il caldo torrido, il nord Italia è investito da una violenta ondata di maltempo. Nubifragi, tornado e tempeste di fulmine hanno colpito Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. La situazione è più difficile in Lombardia, dove sono state evacuate oltre 350 persone. La regione ha chiesto lo stato di emergenza. Alcuni comuni della Bergamasca sono rimasti isolati. Blackout anche a Genova, danni a strade, ponti e limitazioni alla circolazione ferroviaria. L'aeroporto di Forlì è rimasto chiuso per circa un'ora. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita dalla caduta di una tegola.
3: Voltiamo pagina. TikTok e ByteDance pagheranno 400 milioni di dollari per chiudere negli Stati Uniti la causa sulle presunte violazioni delle norme che tutelano la privacy dei minori online. L'accordo è stato raggiunto con il Dipartimento di Giustizia americano, che considera il patteggiamento un'importante vittoria per la tutela dei bambini e delle famiglie. La causa era stata avviata nel 2024 durante l'amministrazione Biden ed era proseguita sotto la presidenza Trump, nonostante le decisioni del presidente americano che hanno più volte evitato il blocco della popolare piattaforma.
4: Lo sport, una rinuncia dolorosa ma necessaria. Yannick Sinner non parteciperà agli US Open, il numero uno del tennis mondiale, non ancora recuperato dal problema al ginocchio che lo aveva già costretto al ritiro dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, ha spiegato il campione altoatesino. Sinner nelle ultime settimane si è sottoposto a controlli e terapie, ma ha scelto di non rischiare. L'obiettivo adesso è recuperare completamente in vista della tournée asiatica e dei tornei di Pechino e Shanghai.
3: Tutto esaurito allo stadio Iacone di Taranto per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Grande ovazione per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi dell'intero stadio. In tribuna anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Ad aprire la cerimonia l'oro olimpico della marcia Antonella Parmisano, che ha portato il tricolore per l'alzabandiera e l'inno di Mameli. Applausi anche per la delegazione italiana guidata dai portabandiera Irma Testa e Filippo Torto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione del

0: dare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
3: Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che i socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004, al Museo Munch di Oslo, due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009, vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara, la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.200

€99. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fragliese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sentirlo, vedremo. Giorgia Meloni non esclude nuovi contatti con Donald Trump, ma alla New York Times ammette le difficoltà nel rapporto con il presidente americano. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze sull'immigrazione e sulla cultura woke, spiega la premier. In Italia intanto Meloni difende la politica migratoria del governo, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti tutela. Il ministro dell'interno Piantedosi definisce sterili le polemiche sui dublinanti e sottolinea che su 50 richieste soltanto 3 trasferimenti riguarderebbero l'Italia. Anche l'Olanda annuncia però la ripresa dei trasferimenti, sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Dal presidente Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini arriva infine l'invito a rifiutare l'odio verso lo straniero.
2: Scontro durissimo tra Turchia e Israele, Ankara emette un mandato del resto internazionale nei confronti del premier Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari le cui imbarcazioni furono intercettate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile, ferma il ministro della giustizia turco Akin Gurlek. Immediata la replica del premier israeliano: Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e da rifugio ai terroristi di Hamas. Gli attivisti della flottiglia parlano invece di una decisione che rompe un'impunità che dura da troppo tempo.
1: E resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Secondo Donald Trump, l'Iran vorrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, ma non è ancora pronto a concludere quello giusto. Il presidente americano rivendica il controllo statunitense sulla regione e insiste sulle difficoltà economiche e militari di Teheran. Vedremo quello che succede, dice Trump, tornando poi sul blocco navale sullo stretto di Hormuz. Secondo il presidente, gli Stati Uniti avrebbero ormai il controllo dell'intera regione interessata dal passaggio strategico per il traffico energetico mondiale.
2: Dopo il caldo torrido, il nord Italia è investito da una violenta ondata di maltempo. Nubifragi, tornado e tempeste di fulmine hanno colpito Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. La situazione è più difficile in Lombardia, dove sono state evacuate oltre 350 persone. La regione ha chiesto lo stato di emergenza. Alcuni comuni della Bergamasca sono rimasti isolati. Blackout anche a Genova, danni a strade, ponti e limitazioni alla circolazione ferroviaria. L'aeroporto di Forlì è rimasto chiuso per circa un'ora. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita dalla caduta di una tegola.
1: Voltiamo pagina. TikTok e ByteDance pagheranno 400 milioni di dollari per chiudere negli Stati Uniti la causa sulle presunte violazioni delle norme che tutelano la privacy dei minori online. L'accordo è stato raggiunto con il Dipartimento di Giustizia americano, che considera il patteggiamento un'importante vittoria per la tutela dei bambini e delle famiglie. La causa era stata avviata nel 2024 durante l'amministrazione Biden ed era proseguita sotto la presidenza Trump, nonostante le decisioni del presidente americano che hanno più volte evitato il blocco della popolare piattaforma.
2: Lo sport è una rinuncia dolorosa ma necessaria. Yannick Sinner non parteciperà agli US Open, nel numero uno del tennis mondiale, non ancora recuperato dal problema al ginocchio che lo aveva già costretto al ritiro dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, ha spiegato il campione altoatesino. Sinner nelle ultime settimane si è sottoposto a controlli e terapie, ma ha scelto di non rischiare. L'obiettivo adesso è recuperare completamente in vista della tournée asiatica e dei tornei di Pechino e Shanghai.
1: Tutto esaurito allo stadio Iacovone di Taranto per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Grande ovazione per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi dell'intero stadio. In tribuna anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Ad aprire la cerimonia, l'oro olimpico della marcia Antonella Parmisano, che ha portato il tricolore per l'alzabandiera e l'inno di Mameli. Applausi anche per la delegazione italiana guidata dai portabandiera Irma Testa e Filippo Torto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda

0: o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040504.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

In questo mondo dove non si parla, si salva solo chi non ha bisogno di una connessione. Sarà che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto, a volte me ne vanto, anche se sembro pazzo.

0: Radio Voce Amica.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Papa Leo nel San Marino accolto dai capitani reggenti, storico faccio dal palazzo pubblico, poi la visita a Rimini e la messa sulla spiaggia davanti a 25.000 fedeli. Non si ferma la corsa dei carburanti, gasolio a 2,20 euro in autostrada, niente accordo tra Stati Uniti e Canada, scattano i dazi reciproci del 50%, a Viareggio un uomo accoltellato davanti al cimitero, ricoverato in codice rosso, incendio in una palestra a Brindisi, secondo rogo in 4 mesi, non escluso il dolo, ma il tempo, oltre 70 interventi dei vigili del fuoco nella notte nel Forlivese, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: presto scompare. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Licemina Vladimiro Selva, con il pontefice, una delegazione vaticana ai massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio al balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli, l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un Papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa.
3: Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete nazionale sale ad una media di 2,08 euro al litro, mentre in autostrada raggiunge 2,85 euro. Ancora più caro il diesel, 2,128 euro sulla rete stradale e 2,20 euro al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente.
2: Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese, Dominic LeBlanc, è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa. Il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti.
3: Veniamo in Italia. Un uomo è stato accoltellato al torace nel parcheggio del cimitero di Viareggio. L'aggressione è venuta ieri sera intorno alle 21.30. Secondo una prima ricostruzione, colpito sarebbe stato un connazionale rimasto a sua volta ferito ad una mano e fuggito prima dell'arrivo dei soccorritori e della polizia. La vittima è stata assistita dal personale sanitario e trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Sono in corso le indagini per ricostruire il momento e rintracciare l'aggressore.
2: Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi. È il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l'ingresso della struttura. Non risultano feriti né persone intossicate. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
3: Prosegue la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il nord Italia. Nel Forlivese i vigili del fuoco hanno effettuato durante la notte oltre 70 interventi, soprattutto nei comuni di Forlì e Castrocaro Terme. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami caduti e nella messa in sicurezza di pali, edifici e strutture pericolanti. A supporto dei vigili del fuoco di Forlì Cesena è arrivata anche una squadra dal comando di Reggio Emilia. Gli interventi proseguono dopo la tempesta che ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio.
2: E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18.30 in campo Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocano Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Formula 1 in Olanda con sprint e qualifiche. Nella pallavolo le azzurre, dopo la vittoria sulla Croazia agli europei, affrontano oggi il Montenegro e a Taranto prendono il via le gare dei giochi del Mediterraneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Ascolta dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale.

Al centro in Sardegna, nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche, Umbria ed Abruzzo, dove sarà associata a piogge temporali sparsi, più frequenti sulle relative aree appenniniche. Al sud e in Sicilia, annuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso di rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata, con associati deboli rovesci o temporali. Nella serata, esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione, massime in calo su Liguria orientale e Valpadana, regioni centrali. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche centro-meridionali, deboli variabili altrove. Mari da poco mossi a mossi, il Mar Ligure e l'Adriatico centro-settentrionale e il mare e canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Alice Mine Vladimiro Selva, con il pontefice, una delegazione vaticana ai massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio al balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli e l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa.
3: Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete nazionale sale ad una media di 2,8 euro al litro, mentre in autostrada raggiunge 2,85 euro. Ancora più caro il diesel, 2,128 euro sulla rete stradale e 2,20 euro al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente.
2: Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese Dominic LeBlanc è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa, il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti.
3: Veniamo in Italia. Un uomo è stato accoltellato al torace nel parcheggio del cimitero di Viareggio. L'aggressione è venuta ieri sera intorno alle 21.30. Secondo una prima ricostruzione, colpirlo sarebbe stato un connazionale rimasto a sua volta ferito ad una mano e fuggito prima dell'arrivo dei soccorritori e della polizia. La vittima è stata assistita dal personale sanitario e trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Sono in corso le indagini per ricostruire il momento e rintracciare l'aggressore.
2: Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi. È il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l'ingresso della struttura. Non risultano feriti né persone intossicate. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
3: Prosegue la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il nord Italia. Nel Forlivese i vigili del fuoco hanno effettuato durante la notte oltre 70 interventi, soprattutto nei comuni di Forlì e Castrocaro Terme. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami caduti e nella messa in sicurezza di pali, edifici e strutture pericolanti. A supporto dei vigili del fuoco di Forlì Cesena è arrivata anche una squadra dal comando di Reggio Emilia. Gli interventi proseguono dopo la tempesta che ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio.
2: E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18.30 in campo Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocano Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Formula 1 in Olanda con sprint e qualifiche. Nella pallavolo le azzurre, dopo la vittoria sulla Croazia agli europei, affrontano oggi il Montenegro e a Taranto prendono il via le gare dei giochi del Mediterraneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: We're about to take this thing worldwide for the 2000.
1: Vieni.
2: Guarda cosa ho costruito.
1: No, vieni a vedere.
3: Ho costruito io, vieni a divertirti.
2: Anche quella, chiudi la porta.
4: Vieni, Fausto.
5: Fausto!
6: No, devi telefonare.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
2: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Papa Leone San Marino, storico affaccio dal palazzo pubblico, poi la visita a Rimini e la messa sulla spiaggia davanti a 25.000 fedeli. Continua la corsa dei carburanti, gasolio 2,20 euro in autostrada, falliscono i negoziati tra Stati Uniti e Canada, scattano i dazi reciproci del 50%. Esplosione in mattinata in una palazzina a Perugia, crolla il tetto, feriti una donna e un uomo, incendio in una palestra a Brindisi, secondo luogo in 4 mesi, non si esclude il dolo. Poi il maltempo in Emilia Romagna, lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Alice Mine Vladimiro Serva, con il pontefice, una delegazione vaticana ai massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio alla balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli e l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un Papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa.
2: Una violenta esplosione questa mattina a Perugia nella zona della Pallotta. Il boato ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico ed è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. Due le persone ferite secondo il primo bilancio, una donna di 35 anni che ha riportato serie ustioni e si sarebbe lanciata da una finestra e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia, ferito anche un vicino di 52 anni. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas. Proseguono le verifiche da ore nell'edificio per escludere il coinvolgimento di altre persone.
1: Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi, è il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l'ingresso della struttura. Non risultano feriti né persone intossicate. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
2: Prosegue la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il nord Italia. Nel Forlivese i vigili del fuoco hanno effettuato durante la notte oltre 70 interventi, soprattutto nei comuni di Forlì e Castrocaro Terme. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami caduti e nella messa in sicurezza di pali, edifici e strutture pericolanti. A supporto dei vigili del fuoco di Forlì Cesena è arrivata anche una squadra dal comando di Reggio Emilia. Gli interventi proseguono dopo la tempesta che ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio.
1: Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete nazionale sale ad una media di 2 euro e 8 millesimi al litro, mentre in autostrada raggiunge 2 euro e 85 millesimi. Ancora più caro il diesel, 2 euro e 128 millesimi sulla rete stradale e 2 euro e 20 centesimi al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente.
2: Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese, Dominic LeBlanc, è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa. Il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti.
1: E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18.30 in campo Inter, Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocano Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Formula 1 in Olanda con sprint e qualifiche. Nella pallavolo le azzurre, dopo la vittoria sulla Croazia, gli europei affrontano oggi il Montenegro e a Taranto prendono il via le gare dei giochi del Mediterraneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sono le 13 e 25 minuti.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari. Se tu mi conoscessi,

0: sei solo tu.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Papa Leone San Marino, storico affaccio dal Palazzo Pubblico, poi la visita a Rimini, la messa sulla spiaggia davanti a 25.000 fedeli, continua la corsa dei carburanti, gasolio 2,20 euro in autostrada, falliscono i negoziati tra Stati Uniti e Canada, scattano i dazi reciproci del 50%, esplosione in mattinata in una palazzina a Perugia, crolla il tetto, feriti una donna e un uomo, incendio in una palestra a Brindisi, secondo rogo in 4 mesi, non si esclude il dolo, poi il maltempo in Emilia Romagna. Lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Alice Mine Vladimiro Serva, con il pontefice, una delegazione vaticana ai massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio alla balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli, l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa.
1: Una violenta esplosione questa mattina a Perugia, nella zona della Pallotta. Il boato ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico ed è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. Due le persone ferite secondo il primo bilancio, una donna di 35 anni che ha riportato serie ustioni e si sarebbe lanciata da una finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia, ferito anche un vicino di 52 anni. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas. Proseguono le verifiche da ore nell'edificio per escludere il coinvolgimento di altre persone.
0: Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi, è il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato

0: ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio.
1: Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete nazionale sale ad una media di 2,08 euro al litro, mentre in autostrada raggiunge 2,85 euro. Ancora più caro il diesel, 2,128 euro sulla rete stradale e 2,20 euro al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente.
0: Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese, Dominic LeBlanc, è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa, il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti.
1: E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18:30 in campo Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20:45 si giocano Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Formula 1 in Olanda con sprint e qualifiche. Nella pallavolo le azzurre, dopo la vittoria sulla Croazia, gli europei affrontano oggi il Montenegro e a Taranto prendono il via le gare dei giochi del Mediterraneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

manca la luce che dovevo seguire, mi mancano le penne con le quali scrivere, le paure che volevo distruggere, le parole che volevo imparare, la chitarra che dovevo accordare, però di più.

0: Radio Voce Amica.
1: Sono le 14 e 47 minuti.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
1: C'è solo un po' d'amore che mi è rimasto qui.

c'è un filo di dolore che mi hai lasciato qui, però non mi fa troppo male.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Alice Mine Vladimiro Selva, con il pontefice, una delegazione vaticana ai massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio alla balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli e l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa.
5: Una violenta esplosione questa mattina a Perugia nella zona della Pallotta. Il boato ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico ed è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. Due le persone ferite secondo il primo bilancio, una donna di 35 anni che ha riportato serie ustioni e si sarebbe lanciata da una finestra e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 52 anni. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas. Proseguono le verifiche da ore nell'edificio per escludere il coinvolgimento di altre persone.
4: Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi. È il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l'ingresso della struttura. Non risultano feriti né persone intossicate. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
5: Prosegue la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il nord Italia. Nel Forlivese i vigili del fuoco hanno effettuato durante la notte oltre 70 interventi, soprattutto nei comuni di Forlì e Castrocaro Terme. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami caduti e nella messa in sicurezza di pali, edifici e strutture pericolanti. A supporto dei vigili del fuoco di Forlì Cesena è arrivata anche una squadra dal comando di Reggio Emilia. Gli interventi proseguono dopo la tempesta che ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio.
4: Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self TIF sulla rete nazionale sale ad una media di 2,08 euro al litro, mentre in autostrada raggiunge 2,85 euro. Ancora più caro il diesel, 2,128 euro sulla rete stradale e 2,20 euro al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente.
5: Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese, Dominic LeBlanc, è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa, il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti.
4: E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18.30 in campo Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocano Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Formula 1 in Olanda con sprint e qualifiche. Nella pallavolo le azzurre, dopo la vittoria sulla Croazia agli europei, affrontano oggi il Montenegro e a Taranto prendono il via le gare dei giochi del Mediterraneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
7: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

capito subito, sentendoti parlare. Sarà, lo so, sempre difficile

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Ho paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza.

0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Papa Leone e San Marino, storico affaccio dal Palazzo Pubblico, poi la visita a Rimini e la messa sulla spiaggia davanti a 25.000 fedeli. Continua la corsa dei carburanti, gasolio a 2,20 euro in autostrada, falliscono i negoziati tra Stati Uniti e Canada, scattano i dazi reciproci del 50%. Esplosione in mattinata in una palazzina a Perugia, crolla il tetto, feriti una donna e un uomo, incendio in una palestra a Brindisi. Secondo rogo in 4 mesi, non si esclude il dolo. Poi il maltempo in Emilia-Romagna e lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Licemina Vladimiro Selva, con il pontefice, una delegazione vaticana ai massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio al balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli e l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa. Una violenta esplosione questa mattina a Perugia, nella zona della Pallotta. Il boato ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani in via Gian Battista Vico ed è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. 2 le persone ferite secondo il primo bilancio, una donna di 35 anni che ha riportato serie ustioni e si sarebbe lanciata da una finestra e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia, ferito anche un vicino di 52 anni. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas. Proseguono le verifiche da ore nell'edificio per escludere il coinvolgimento di altre persone. Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi, è il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'aria. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l'ingresso della struttura. Non risultano feriti né persone intossicate. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Prosegue la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il nord Italia. Nel Fornevese i vigili del fuoco hanno effettuato durante la notte oltre 70 interventi, soprattutto nei comuni di Forlì e Castrocaro Terme. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami caduti e nella messa in sicurezza di pali, edifici e strutture pericolanti. A supporto dei vigili del fuoco di Forlì Cesena è arrivata anche una squadra dal comando di Reggio Emilia. Gli interventi proseguono dopo la tempesta che ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio. Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete nazionale sale ad una media di 2,08 euro al litro, mentre in autostrada raggiunge 2,85 euro. Ancora più caro il diesel, 2,128 euro sulla rete stradale e 2,20 euro al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente. Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese, Dominic LeBlanc, è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa. Il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti. E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18.30 in campo Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocano Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Formula 1 in Olanda con sprint e qualifiche. Nella pallavolo le azzurre, dopo la vittoria sulla Croazia, gli europei affrontano oggi il Montenegro e a Taranto prendono il via le gare dei giochi del Mediterraneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
5: secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega
6: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
7: Gesù mio,
6: per la

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
4: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: lodato sempre sia.
3: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
3: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
4: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
5: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
3: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
7: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

manca davvero di te. Non te lo so spiegare, ma spero sia la stessa cosa che manca anche a te.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza, in

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non c'è mai.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Marino, Papa Leone e San Marino, storico affaccio dal palazzo pubblico, poi la visita a Rimini e la messa sulla spiaggia davanti a 25.000 fedeli. Continua la corsa dei carburanti, gasolio 2,20 euro in autostrada, falliscono i negoziati tra Stati Uniti e Canada, scattano i dazi reciproci del 50%. Esplosione in mattinata in una palazzina a Perugia, crolla il tetto, feriti una donna e un uomo, incendio in una palestra a Brindisi, secondo luogo in 4 mesi, non si esclude il dolo. Poi il maltempo in Emilia Romagna e lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata. Tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Alice Mine Vladimiro Selva, con il pontefice, una delegazione vaticana ai massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio alla balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli e l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa.
3: Una violenta esplosione questa mattina a Perugia nella zona della Pallotta. Il boato ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico ed è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. 2 le persone ferite secondo il primo bilancio, una donna di 35 anni che ha riportato serie ustioni e si sarebbe lanciata da una finestra e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 52 anni. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas. Proseguono le verifiche da ore nell'edificio per escludere il coinvolgimento di altre persone.
1: Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi. È il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l'ingresso della struttura. Non risultano feriti né persone intossicate. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
3: Prosegue la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il nord Italia. Nel Forlivese i vigili del fuoco hanno effettuato durante la notte oltre 70 interventi, soprattutto nei comuni di Forlì e Castrocaro Terme. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami caduti e nella messa in sicurezza di pali, edifici e strutture pericolanti. A supporto dei vigili del fuoco di Forlì Cesena è arrivata anche una squadra dal comando di Reggio Emilia. Gli interventi proseguono dopo la tempesta che ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio.
1: Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete nazionale sale ad una media di 2,08 euro al litro, mentre in autostrada raggiunge 2,85 euro. Ancora più caro il diesel, 2,128 euro sulla rete stradale e 2,20 euro al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente.
3: Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese, Dominic LeBlanc, è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa, il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti.
1: E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18.30 in campo Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocano Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verbo.

credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

una volta a fine all'età di 16 anni mi aveva fatto un bagno a mare, sempre a nuda, che non aveva mai un pari mutante. Un giorno dopo tante preghiere che ci fece a mia mamma, dicendoci che a mare non ci sono pure i film né mi scorno, finalmente si dice Dio, c'è anche un lenzuolo vecchio e mi fece un pari mutante.

Se sei a mia mamma, mi parano troppo grandi queste mutande. Meglio, disse. A così ti apparano fresco. Ma come, ci sia? Io mi gettare in mare, mi faccio un bagno e dici che mi apparano fresco. Allora le mutande erano pastate o erano bombe?

I mutanti mi hanno grande assai. E mentre erano all'aria mi volavo vento. Ma io non mi d'accorgia. E cantando all'acqua a nulla. E se ora che i mutanti incontro, posso ire vicino a scoglio di femmine. Per me vedo se ce ne c'è una cosa.

Io non sapevo perché ridivano. Mi pensavo che ridivano apposta che mi vedevano di mutante belle anche di crescenza. Ma quando mi guardai e mi vita nuda, non saccio come non morì ad uno scorno. Meno male che il mare non se l'aveva levato tanto lontano, da specie di lenzuolo. Così, scornoso, scornoso, io mi sannavo già volta.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Alice Mine Vladimiro Selva, con il pontefice, una delegazione vaticana e massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio alla balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli, l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa.
2: Una violenta esplosione questa mattina a Perugia, nella zona della Pallotta. Il boato ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico ed è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. Due le persone ferite secondo il primo bilancio, una donna di 35 anni che ha riportato serie ustioni e si sarebbe lanciata da una finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 52 anni. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas. Proseguono le verifiche da ore nell'edificio per escludere il coinvolgimento di altre persone.
1: Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi. È il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l'ingresso della struttura. Non risultano feriti né persone intossicate. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
2: Prosegue la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il nord Italia. Nel Forlivese i vigili del fuoco hanno effettuato durante la notte oltre 70 interventi, soprattutto nei comuni di Forlì e Castrocaro Terme. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami caduti e nella messa in sicurezza di pali, edifici e strutture pericolanti. A supporto dei vigili del fuoco di Forlì Cesena è arrivata anche una squadra dal comando di Reggio Emilia. Gli interventi proseguono dopo la tempesta che ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio.
1: Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete nazionale sale ad una media di 2,08 euro al litro, mentre in autostrada raggiunge 2,85 euro. Ancora più caro il diesel, 2,128 euro sulla rete stradale e 2,20 euro al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente.
2: Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese Dominic LeBlanc è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa, il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti.
1: E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18.30 in campo Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocano Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
6: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste dei club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
7: Lascia la chart questa settimana.
6: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belly, uscita.

La number 3 Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imel Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in pista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è estate fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15, Exclusive.

è tutto normale. Con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia. Numero

Fatemi salutare il mio amico Pippo Landro della New Music. Mi ha passato questa bella novità. In la numero 13, protagonista il DJ producer italiano Sandro Tommasi. Una produzione di classe ed eleganza, melodia irresistibile, voce avvolgente. Night Riders piace già a molta gente. Disco anni 70, Philadelphia Sound.

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, è si intitola Good Girl e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomai. Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy, una traccia dance dal forte sapore estivo, una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez, la featuring di Spi. Numero 10, dischi Mucho Color.
1: Ecco il DJ

Exclusive Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo all'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Ritmo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue. Uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

0: 26, Buzzo e Piocci, come sei? In questa prima parte la exclusive Bob Sinclair, Samurai J, Clooney e Prospa, Medusa, Lopez, la featuring di Spee, Bob Sinclair, Kesha e anche De Palma, Anitta, Demi Schilla, con la testa gira. Questa era la prima parte della exclusive. Tutto è pronto per fare un bel salto nel passato. Jump to the past, disco flashback, exclusive dance chart.
1: Disco flashback.
0: La macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci risentiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

Vai al Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

Number 3, Olimpo. Pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque. Beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Mango, Marco Mengoni, The Bausa, Yugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Natè. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun, disco estate 2026, numero uno, Exclusive.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

perderci nel mare di nessuno, dove è sempre bello immaginare il mondo, e pensiamo che se mai si alzasse il vento, a salvarci correrebbe sempre qualcuno. Incontriamoci là dove nasce quel vento, e riempiamolo di dalle e di un suo canto, a chi arriverà soffiando il suo respiro, capirà.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham e il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni, parteciperà da remoto. Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà e invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture. Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria. Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso. È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carle. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca. Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro a 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt. Un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide. Chiudiamo con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio d'Olanda con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 163 millesimi. Accanto a lui in prima fila George Russell, seconda fila per Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Ferrari soltanto in terza fila, Lewis Hamilton è quinto, Charles Leclerc sesto, rispettivamente a 331 e 395 millesimi dalla pole. Alle loro spalle le due Red Bull di Max Verstappen e Liam Lawson. La gara si annuncia quindi in salita per la Ferrari sul circuito di Zandvoort. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Errico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Radio Voce Amica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente, avrei chiesto di più.

0: The Shadows Light. Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda Lo Shadows Light, il programma più viziato che mai. In studio due viziate, tu lo sai. A parlar di,
1: vi abbiamo dato l'aiutino.
2: Il vizio che ti sfizia,
0: ecco.
2: Lo potremmo chiamare così oggi la puntata di Shadows Light, che inizia, che si appropinqua nelle vostre orecchie e parla di vizi. Quanti sono i vizi capitali?
0: Chi sette, ti sette. Come i sette re di Roma.
2: Sì, preparato.
0: Allora, i sette re di Roma.
2: Allora, Numa Pompilio.
0: Sì, Mammolo.
2: No. Cosa dici? Cosa dici?
0: Immolalo.
2: Cosa dici?
0: Quattro occhi, Fufo, no, Brontolone.
2: Sei scarso, vai a studiare la storia. Allora, i vizi capitali sono sette.
0: Tito Eustacchio.
2: Basta.
0: E trombe di Falloppio.
2: Vabbè. E allora, oggi
0: ormai
2: non
0: siamo,
2: si parla
0: alla fine,
2: dei sette re di Roma.
0: Ecco, e neanche dei sette nani.
2: Che poi, sai, cioè, io mi ricordo di Numa Pompilio.
0: Sì, vattene a ricordare.
2: Pompeo Grasso.
0: Sì, io mi ricordo di Poppea. Beh, si parla dei sette vizi capitali, allora, rapportati alla nuova era.
2: Sulla storia romana, ragazzi, siamo davvero molto scarsi.
0: Ma io non mi ricordo neanche i sette nani. Te li ricordi tutti i sette nani?
2: Mammolo. Eolo, Pisolo.
0: Pisolo me lo ricordo.
2: Donnolo.
0: Quello che va a donne.
2: Anche sui sette nani. Anche sui sette nani, insomma, non siamo preparati. Beh, noi non siamo preparati
0: su nulla. E i sette vizi capitali li sai? Lussuria, accidia.
2: Sì.
0: Poi? Ingordigia.
2: Invidia.
0: Invidia.
2: Ignavia.
0: Ignavi. Va bene, ne parleremo meglio dopo. Intanto
2: ci faremo
0: parte
2: aiutare,
0: la
2: ci
0: nostra
2: faremo aiutare.
0: Sigla.

0: è una sigla sfiziosa.
1: Sì, ci viene da cantare.
0: Briosa, briosa.
1: In questo modo strano, a microfoni aperti. Oh. E allora, dopo la nostra sigla, è ufficiale, inizia la puntata di Shadows Light. Lui, Andrea Lombardo, e Angelo Franzoni, siamo in Senza Radio. Oggi l'argomento cardine che ci guiderà fino alla fine della puntata sono i sette vizi capitali che tutti conoscono, tranne noi, ovviamente l'avete visto già. E questi vizi li rapportiamo a quello che è l'attualità del vivere quotidiano.
0: Eh sì, perché non è che uno con refusi di studi scolastici vuole anche con refusi di cultura medievale flagellarsi sui sette vizi che tutti un po' abbiamo, no? Però li rapportiamo nella vita normale, cioè non è che la vita normale uno perché non è lussurioso significa che non è lussurioso. Cosa ho detto?
1: No.
0: Se uno è ingordo, anche ai tempi moderni siamo ingordi.
1: È vero. Però mi viene da pensare che se ci sono sette vizi, dovrebbero esserci da contraltare sette virtù.
0: E quali sono?
1: È il contrario dei vizi, no?
0: Va bene, il vizio della musica qui non manca mai. Parte
1: e
0: l'angolo
1: allora Tunes.

0: dopo così tanto tunz
1: che ci ha così scaricato, ci ha fatto star bene, ci ha fatto ballare, ora entriamo in quello che è il vivo, entriamo nel vivo.
0: Sì, esatto.
1: Della trasmissione, del programma.
0: E andiamo a nomenclare, non per nostra cultura personale, ma ci appoggiamo
1: alla nomenclatura ufficiale.
0: Uno dei sette vizi capitali più accidiosi è l'acidia.
1: Acidia? Che cos'è l'acidia?
0: L'acidia nella sua definizione etimologica deriva da accidenti o peccato. No, non è questo.
1: No. L'acidia, eccola qua, è l'inerzia, è l'indifferenza.
0: Tu sei
1: indifferente e inerte.
0: Quello che non fa nulla.
1: Esatto.
0: Niente. E oggi, rapportato all'era anche digitale, sono quelli che rimangono a letto a guardare video, a scrollare per ore, rimandando così il momento di alzarsi, anche laddove magari avete anche da far pipì, non andate neanche a far la pipì.
1: Oh, e vorrei capire quanti di voi si riconoscono in questa accidia.
0: Gli scrollatori seriali.
1: La gente che, per dire, non si alza dal divano, non si alza dal letto perché no, ma cosa devo fare? Me ne sto qui col telefono, mi guardo le cose che passano scrollando col polliciotto. Anzi, visto che non vorrei muovere neanche il polliciotto,
0: ecco, faccio scrollare all'intelligenza artificiale. Siri, scrolla per me.
1: Beh, insomma,
0: coloro che scrollano, ragazzi, talmente scrollano, cioè, che non hanno più voglia di scrollare, andrebbero a fare la pipì.
1: Ecco, bisogna scrollare proprio al momento giusto. E lì lo scroll, il vero scroll.
0: No, non è quello.
1: Col telefonino. E lo scroll dopo che hai finito, dai i colpetti.
0: Lasciamo perdere,
1: per far scendere le ultime gocce.
0: Regia, manda un brano.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: E ci chiamiamo Senza Radio, guarda un po'.
2: Senza Radio, certo. Bello come concetto. Molto bello.

0: Rientrati in studio ancora Shadows Light, ancora senza radio, a parlare di vizi capitali in una chiave moderna.
1: Sì, abbiamo visto l'accidia che è quella cosa che ci impedisce di agire, di fare la qualsiasi, no?
0: Esatto.
1: Ed è un vizio capitale.
0: Un vizio che può capitare, dei vizi capitali, è quello della gola. Forse ne soffriamo un po' tutti quando diventiamo così legati al cibo, non per un discorso di rimanere in vita, ma proprio perché siamo golosi.
1: E ci vogliamo strafogare di golosità, ecco.
0: Ecco, e
1: anche
0: oggi
1: quando non è necessario.
0: È quello, il vizio.
1: Perché poi il vizio diventa quello, cioè, è giusto, bisogna mangiare. Mangiare ci mantiene in vita, è normale. Ma quando esageriamo, dice il filosofo.
0: Sì.
1: Il filosofo, così mi pare, Epicuro.
0: Sì.
1: Che diceva: sì, è vero, bisogna mangiare, ma mangiare troppo,
0: sì,
1: mangiare più di quello che ti è necessario per il tuo organismo,
0: sostentamento,
1: e per il tuo sostentamento diventa un bisogno che non è più necessario.
0: Diventa un vizio.
1: E il vizio. Il vizio poi ti porta chiaramente
0: a strafare. E oggi abbiamo il conforto, che può diventare un vizio, di ordinare, perché ci scoccia pure cucinare e lavare una padella, di ordinare tutto su Glovo, sui fast food.
1: Allora qui
0: ordine e paga,
1: qui praticamente
0: paga e ordine.
1: C'è, come dire, il concatenamento,
0: sì,
1: dell'accidia, perché non vuoi far niente, non vuoi neanche andare a
0: mentre scrolli, vai sul sito
1: e ordini
0: mangereccio,
1: e quindi colleghi l'accidia con la gola.
0: Esatto.
1: E quindi due vizi, i colleghi vizi,
0: vizio su vizio, vizio su vizio,
1: vizio su vizio, vizio su vizio.
0: A proposito, ordina una pizza,
1: sì?
0: Voi ascoltate,
1: lo faccio mentre scrollo.
0: Sì, sì, sì.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di

0: e quindi musica, canzone dopo canzone, vizio su vizio.
1: Buona
0: per me, è già arrivata. Sì, sai, last minute.
1: Last minute è proprio lì, era già pronta.
0: Fast and Furious.
1: Beh, insomma, allora qui
0: oggi si parla di vizi.
1: A Shadows Light con il nostro Andrea Lombardo e con il nostro, che poi sarei anche io, no?
0: Esatto.
1: Angelo Franzoni.
0: Esatto.
1: Insieme facciamo il Senza Radio.
0: Hai capito?
1: Stiamo cercando di nomenclare. Mi è piaciuta la parola nomenclatura.
0: Come nomencli tu? Non nomencla mica nessuno. A parlare di vizi.
1: I
0: a parlare
1: vizi,
0: di vizi.
1: Vizi capitali che sono sette.
0: Sì, li stiamo scoprendo. Che non ce li ricordavamo,
1: non so, scoprendo, perché noi manco li conoscevamo, ma li stiamo, come dire, riscoprendo, perché la gente magari sa quali sono, in chiave, come dire,
0: chiave digitale,
1: moderna, digitale.
0: Uno dei peccati più famosi, perché purtroppo siamo tutti peccatori e che senza peccato scagli la prima pietra,
1: sì,
0: è quello dell'invidia.
1: È lì ce ne sarebbe,
0: l'invidia,
1: ce ne sarebbe lì da parlare,
0: come una brutta bestia. Siamo tutti un po' invidiosi.
1: Tu vedi una persona che ha il telefonino ultima generazione, Maxi Steel Pro Max, eccetera,
0: e lui
1: eccetera.
0: Sì che sta bene.
1: Io non posso permettermelo, vabbè, quel telefonino non mi piace, non me lo come. Invece tu lo dici perché è chiaro che sai benissimo che spendere più di 1000 euro in un telefonino Pro Max ultima generazione, e però vai a denigrare.
0: Sì. Vuoi acquisire quello status quo?
1: Lo status quo.
0: Quello status symbol. Che vabbè, lasciamo perdere. L'invidia però oggi arriva anche come? In base a cosa posti. Oggi siamo un po', spero siate il più in vacanza, di rilassarvi, e postate le foto della vacanza.
1: Ma oggi è facile postare foto di vacanze, però. Mentre prima dovevi costruire, eccetera, oggi basta digitare sull'intelligenza artificiale: ti do una mia foto mentre sto seduto nel cesso. Fammi un piacere.
0: Ah, beh, questo è vero.
1: Fai in modo che io sono seduto nella spiaggia più bella dei Caraibi, con la palma, il cocco, eccetera, eccetera. E mentre tu gli carichi all'intelligenza artificiale la foto mentre stai seduto nel cesso, e lei lavora e ti trasforma in un cesso che
0: quindi
1: stai
0: quindi non carichi. Crediamo a tutte le foto che vediamo, ma se sono foto vere fanno venire l'invidia di chi le guarda. Allora tu sì che sei stato al mare, io sono qui a lavorare, a sudare, invidia. Hai capito?
1: Capito.
0: E fatevi una vita propria.
1: Ragazzi, ma io dico, se una cosa si può fa, se fa. Se una cosa non si può fa,
0: non se fa.
1: Non se fa.
0: Dice il saggio.

0: quindi a ragionare ancora di vizi, la musica ci vizia, ma questo non rientra nei sette peccati capitali.
1: La musica io la farei rientrare nelle virtù, no? Perché abbiamo detto che per ogni peccato, per ogni vizio, ci dovrebbe essere una virtù di contraltare. Quindi abbiamo detto che l'accidia è il primo che abbiamo analizzato in questa nostra nomenclatura.
0: La pigrizia
1: è il non far nulla. Di contraltare la virtù sarebbe quella di essere una persona sempre molto attiva,
0: e quindi
1: che fa tante cose nella vita,
0: dobbiamo cercare,
1: e che aiuta non solo il prossimo ma anche il nostro pianeta a star bene. Perché tu, mentre aiuti il prossimo, aiuti te stesso, e mentre aiuti il prossimo e te stesso, fai qualcosa anche per tutti quanti gli altri. Questa è una massima che ho imparato dal film Rocky.
0: Beh, è bello. Se io poi tutti possono lottare, Adriana!
1: Hai capito? Quindi è importante questa cosa. Quindi questo sarebbe il contraltare l'attività.
0: Sulla gola la virtù è la dieta.
1: Sulla gola la virtù, non sarebbe proprio la dieta. Però il fatto che comunque tu nutri il tuo corpo con dei cibi sani e naturali.
0: Invece
1: e non con quelli ultraprocessati, zuccheri raffinati. Invece cibo sano che ti mantiene, ti fa star bene, ti far stare in forma, e aiuti anche le persone che coltivano in maniera naturale.
0: Vedi, bisogna mangiare biologici.
1: Quindi quando tu fai qualcosa per te, in realtà
0: la fai per gli altri,
1: la fai anche per gli altri.
0: Bravo, mi sei piaciuto.
1: Hai visto Rocky quante cose insegna?
0: Ancora questo Rocky. Intanto l'invidia, la virtù potrebbe essere,
1: la virtù dell'invidia potrebbe essere, per dire,
0: compiacimento,
1: essere invidioso di quello che hai. Sono felice. Ho felicità per te che hai delle cose che hai desiderato, e siccome sono felice per te, allora la persona si accorge che tu sei felice in maniera assolutamente gratuita,
0: spassionata,
1: e quella persona in qualche modo è anche felice per te, che sei felice per quella persona.
0: Te l'ha insegnato Rocky?
1: Rocky insegna tante cose.

0: Mio petto.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: Ed eccoci qua ancora e senza radio, ancora Shadows Light, il niente di serio, quindi
1: sì,
0: non vi preoccupate,
1: oggi
0: niente di serio.
1: A parlare di tutti gli insegnamenti che un film di Sylvester Stallone, il film Rocky 1, 2, 3, 4 insegna...
0: e 5,
1: anche 5, sì, vero. Insegnano tante cose, quella frase che ci rimane stampata sulla testa: se io posso cambiare, anche tu puoi cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Meraviglia di film, meraviglia. Esatto. Ma non stiamo parlando del film, anche se prendiamo spunto, ci si parla dei sette vizi capitali, di cui noi vizi magari li enunciamo, li nomencliamo.
1: Li nomencliamo, ormai ci piace.
0: Però, cioè, la roba però dice: no, vabbè, non è che io sono così goloso, accidioso, lussurioso.
1: Allora,
0: tutti siamo.
1: Bisogna ammettere quelli che sono proprio. Io, per esempio, sono goloso. Goloso. E lo sai tu benissimo, vedi, ogni volta che se c'è il cornettino, se c'è il dolcetto, il dolce insomma mi attira
0: così. E poi ci sono i vizi che li stiamo rapportando, anche perché ci appoggiamo a un emerito studio, un po' alle nuove dinamiche, cioè dire l'utilizzo dei social, delle app, alimentano spesso questo nostro
1: vizio. Praticamente vi vuoi dire che la tecnologia
0: ti aiuta a incrementare il vizio.
1: Incrementa il vizio?
0: Esatto, mentre l'ira è, non è la lira.
1: L'ira funesta.
0: È uno dei vizi capitali.
1: Peli di Achille.
0: Che non è, dice, io sono così irascibile. Sì, analizzatevi voi al volante.
1: Ecco.
0: Al volante ancora l'uomo, ma forse anche la donna si trasforma.
1: Sì, è vero, ritorna
0: per una mancata freccia.
1: Ci sono delle cose
0: parcheggio
1: ancestrali quando tu sei al volante, no? Non si sa perché. La persona più tranquilla del mondo sale in macchina e allora, mentre uno magari si scorda di azionare una freccia di direzione, oppure si ferma un attimo perché deve capire dove deve andare, c'è quell'altro dietro che subito si fa prendere dall'ira.
0: Sì, e si invierisce.
1: Ma guarda quel brasso,
0: e suona, e impreca.
1: Comincia a suonare, comincia a imprecare, comincia... Ragazzi,
0: te che risi, ascoltate radio, musica e Shadows Light.
1: E ascoltate un po' di musica dello Shadows Light.

amica, take it easy, ascolta Shadows Light, stai sereno, ok? Ed è il momento, come sempre all'interno dello Shadows Light, di anche farvi ascoltare della musica inedita, in questo caso a firma di Marika Scolese, Ti darei un'altra vita, un brano pieno d'amore e di gratitudine nei confronti della nonna materna venuta a mancare da poco, scritto quindi per riportare in vita la sua presenza fisica e, come ascolterete insomma nel ritornello, per abbracciarla ancora senza inganni in sé. Una lettera eterna che la compositrice così ha voluto mantenere con un legame indistruttibile e vivo tra di loro, per farla uscire insomma da sotto quel posto così silenzioso e crudele in cui si trova e che adesso per l'artista non ha alcun profumo, chiamato terra e quindi inganno del dolore. Testo di Marika Scolese, musica di Sir Angel, Ti darei un'altra vita.

0: Hai visto l'effetto? L'ira funesta è finita perché la musica aiuta, la musica aiuta. Attenzione, oggi sempre con noi senza radio, Angelo Franzoni e Andrea Lombardo con lo Shadow Slide, il programma che ha ascoltato ormai da più di 20 anni. Possiamo dirlo? È la verità.
1: Sì, sì, sono più di 20 anni, sono 21, 22, 23. 23.
0: Chi ha detto 25? 25. In realtà a parlare come sempre un argomento, lo mettiamo anche in luce, poi insieme se ne ride, ridiamo con voi, ridiamo tra di noi perché non siamo noi seri, niente.
1: Dov'è? Che vi riconoscete? In quale vizio vi riconoscete? Io per esempio ho fatto il mea culpa con la golosità,
0: ecco.
1: Quindi potrebbe essere la, cos'è, la gola?
0: Sì. Voi invece in
1: voi cosa? Dove fate il vostro mea culpa? Nell'ira, mentre siete nel traffico e cominciate a suonare in maniera insistente e a imprecare contro chi vi sta davanti?
0: Ma attenzione, perché poi appare nelle nostre vite, e insito e non lo sappiamo, l'altro vizio capitale è l'avarizia. Il vizio che ti vizia.
1: L'avarizia ti vizia, perché insomma ti leva anche lo sfizio.
0: Però l'avarizia poi è come un cancro, no? Ti uccide da dentro, perché tu diventi avaro di possesso, avaro di sentimenti.
1: E diventi avaro di tutto, non spendi più una lira neanche per niente. E non spendi qualcosa di te stesso per investire con gli altri, no?
0: Esatto. E oggi
1: anche
0: che si usano.
1: Sì, quello prego. Che stiamo facendo, cos'è? Parlare del vizio, ma cercare il contraltare, cioè cercare la virtù che in qualche modo fa da contrappeso al vizio.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: e oggi l'avarizia ricade in abitudini normali.
1: La
0: se voi avete
1: potrebbe essere invece
0: la virtù. Bravo.
1: La virtù che
0: se voi avete, oggi vanno molto di moda ormai le piattaforme per guardare la TV.
1: Sì.
0: Se facciamo l'ipotesi, no?
1: Sì.
0: Che voi convivete e poi vi lasciate, l'abbonamento rimane intestato a lei o a lui che se n'è andato. Voi non è che glielo dite, perché siete avari e vi guardate Netflix a spese del vostro ex.
1: Non solo, per dire, possiamo fare l'esempio di

0: vizio virtù. Allora, l'avarizia è quello che l'abbonamento su Netflix non lo vuole pagare. La virtù è quella della persona generosa, il tuo vicino di casa, dice, cioè, sai, c'ho l'abbonamento su Netflix, utilizza il mio. E quindi lì praticamente l'avaro
1: È scroccone.
0: diventa scroccone perché utilizza non solo l'avarizia come vizio, ma anche scrocca perché sa che il suo vicino è generoso ed è virtuoso,
1: Hai
0: e allora
1: capito?
0: ti va a scroccare l'abbonamento.
1: Hai
0: Avaro e scroccone.
1: capito? È doppio vizio allora. L'ottavo vizio capitale, lo scroccamento.

0: Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai, storia. Neanche d'estate, dice uno dei nostri jingle.
1: Storia della musica qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche in mezzo a tutti i vostri vizi che possono essere capitali o che possono anche essere, perché poi ci sono i vizi capitali che sono quelli, sai, poi ci sono i vizi meno capitali.
0: Ci sono quelli capitati che ti capitano. E fra tutti ancora domina in noi il germe, il seme. Della lussuria,
1: quando ci fa questo capitale, perché cosa tipo fa la lussuria, lo sfarzo delle cose inutili che ti
0: sì, perché noi associamo la lussuria al sesso, non è solo sesso,
1: oh.
0: È anche cupidigia.
1: È cupidigia,
0: la cupidigia
1: è che la leghi al sesso.
0: Perché
1: quando tu praticamente fai sesso per riprodurti,
0: sì,
1: allora non è lussuria.
0: Ok.
1: Mentre se tu fai sesso perché non ti devi riprodurre, ma perché devi godere lì del momento,
0: allora
1: scadi nella lussuria.
0: È una chiave di lettura importante. Ma la lussuria, quindi, oggi la troviamo anche nel cosiddetto e-commerce. Siamo lì a comprare cose inutili che prima non potevamo comprare, perché i negozi le cose inutili magari non le vendevano. Adesso troviamo di tutto. E mi vado a comprare una cosa che arriva dalla Cina, dall'America, nonostante i dazi di Trump,
1: e non mi serve,
0: ma me la compro. Esatto.
1: E perché me la compro se non mi serve?
0: Appunto,
1: perché
0: lussuria, ingordigia, cupidigia.
1: Allora, il problema nasce quando dobbiamo trovare poi il contraltare
0: della lussuria.
1: Cioè dire,
0: la parsimonia.
1: Non dovresti comprare le cose che non ti servono,
0: sì,
1: ma dovresti comprare solo cose che ritieni utili.
0: Ah, così come non dovresti fare sesso con una persona che non ti serve? Cosa c'entra?
1: Non dovresti fare sesso soltanto per... dovresti solo fare sesso per riprodurti?
0: Ma negli anni 80 e 90, c'erano questi e-commerce, come si faceva?
1: Ecco.
0: Vediamo se la musica ci dà ispirazione.
2: Oh yeah!

0: E la musica ci ha ispirato, ah, negli anni 80, ragazzi, e 90. Non è che c'era l'e-commerce che io con un click,
1: infatti,
0: mentre che ero acidioso e vizioso, scrollavo e compravo.
1: Si collega tutto. Scrolli, compri, ti fai portare scrolli il cibo, compri, direttamente, compri, direttamente dal...
0: Anche perché oggi, con questo voglia di fare shopping online, sì, non ti rendi conto realmente del valore della moneta, perché neanche la vedi più,
1: perché la moneta non la vedi,
0: e
1: la
0: tu vedi ce l'hai quel lì, tasto acquista ora, acquista, metti nel carrello,
1: aspetta, la moneta non la vedi fin tanto che non ti dice impossibile acquistare, perché limite carta, non, perché nella carta c'è zero, perché poi tu acquisti, poi scende e a un certo punto non puoi comprare più niente.
0: E poi siamo quasi in chiusura di puntata, come non citare la superbia.
1: Oh!
0: Voi superbi. Noi siamo forse tutti un po' superbi, perché l'esempio più immediato quale può essere? Io ti do un consiglio. Tu non lo ascolti.
1: Oh!
0: Ho ragione io, dovevi ascoltare il mio consiglio, ma non mi dispiace per te, sono contento perché, visto, non mi hai ascoltato.
1: Perché avevo ragione, questa quante volte succede questo, perché poi il consiglio,
0: sì,
1: il consiglio non è che è una cosa...
0: Non è una legge.
1: Cioè, tu puoi anche prenderlo per buono, così come puoi anche dubitare e fare qualcos'altro.
0: Esatto.
1: Ma non per questo, se è il mal capitato di turno, succede quello che tu avevi detto di non fare, devi godere,
0: esatto,
1: questa cosa. Questa è superbia, ragazzi. Superbia. La superbia bisogna, come dire,
0: trovare la virtù opposta.
1: Trovare la virtù
0: qual
1: opposta.
0: Qual è?
1: Cioè, nel tipo, tu non hai ascoltato il mio consiglio, io te l'avevo detto, però sono qui vicino a te lo stesso e ti aiuto nel tuo insuccesso.
0: Quindi non godere degli insuccessi degli altri. Hai capito?
1: Sarebbe un mondo tutto diverso se
0: non avessimo questa nostra debolezza che ci induce al vizio. Ma intanto non perdete il vizio dello Shadow Slide, che vi saluta Momò
1: che
0: perché abbiamo ancora dei brani in chiusura, ma il nostro spazio termina qui. Io ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo,
0: ma soprattutto ringraziamo voi. Ciao,
1: prossima settimana, stesso posto, stessa ora, Shadow Slide.
2: Andrea, senti, siete voi proprio i senza radio?

0: Ma queste qua erano senza radio. Ma come fanno radio se non è una radio? Li ascolti in media su diverse radio, li ascolti ogni giorno in qualsiasi orario. Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non hanno radio? Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non ha una radio? Ma senza radio, ma che nome è senza radio?
1: Va bene, Andrea, è stato un piacere. Salutaci anche Angelo.
2: Ciao,
1: a presto. I Senza Radio li trovate su Facebook.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: pesante.
1: Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: questa vita prende e toglie quello che non sai tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Prima di entrare in casa,

0: Senza toccare, mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.